0: Basso. Enemmän tunnetta.
1: Enemmän bassoa.
2: Promise, I swear, I swear. I'm there, bitch.